0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 2:00.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 33 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. Hey.

0: We out.
1: Tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.

0: 70 80 90. 66 Vintage.
1: Chow, chow, chow, chow, chow, chow, chow.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90.
2: Let's go. Sono le 4 e 3 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

106.6 Vintage. Suona così. Suona così. 6-6 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. My friend!

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 4 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 6 e 0 minuti.
4: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
5: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
6: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: L'oroscopo di Maya.
8: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, chi è solo da tempo fa fatica a conoscere persone stimolanti. Chi ha una relazione di coppia non deve alimentare polemiche inutili. Nella sfera lavorativa sono in arrivo delle soluzioni alternative. Toro, i single possono vivere una giornata abbastanza negativa. Chi fa parte di una coppia solida può fare dei progetti importanti con la dolce metà. Questo è il momento giusto per iniziare ad allargare il giro d'affari. Gemelli, l'ambizione dei cuori solitari può essere finalmente premiata. Chi fa parte di una coppia invece sta attraversando un momento davvero complesso. Parlate di più. In ambito lavorativo è necessario usare più impegno. Cancro. Per quanto riguarda la salute, iniziate ad avere finalmente una buona vitalità e una buona energia. Per quanto riguarda l'amore, c'è un po' di rabbia nel cuore. Per chi deve sostenere un test, un esame o un colloquio, è un momento favorevole. Leone, potreste ricevere oggi un'improvvisa illuminazione grazie all'intervento di qualcuno, che anche senza volerlo vi spingerà a riflettere su vari aspetti della vostra vita. Questa nuova prospettiva vi aiuterà moltissimo. Vergine, le passioni e gli interessi condivisi saranno il cuore pulsante della relazione di coppia. Per i single questa giornata promette grandi opportunità, mentre nel lavoro, con costanza e impegno, potrete superare ogni ostacolo. Bilancia, ci sono giornate in cui ci si sente incompresi e si tende a chiudersi in se stessi o in se stesse. È il momento di uscire invece dal vostro guscio protettivo e iniziare a cercare attivamente ciò che desiderate dalla vita. Scorpione, le stelle illumineranno la sfera delle amicizie. Sarete amici e amiche affidabili e presenti. Sul fronte lavorativo godrete di rapporti molto positivi con chi collabora con voi. Sagittario, anche per le nuove storie d'amore sarà importante osare, in modo da rendere il periodo indimenticabile. Ultimamente le maggiori soddisfazioni derivano dal lavoro. Amate ciò che fate e questo vi dà una marcia in più. Capricorno, mostratevi sensibili e attenti ai vostri affetti, prendendovi cura di loro, come mai avete fatto prima. Nel lavoro sentirete una forte spinta a fare o disfare. È arrivato il momento di ottenere quei meriti che vi spettano da tempo. Acquario, in questo periodo tutto sembra procedere nel modo giusto, quindi siate fiduciosi. Nel lavoro fino ad ora avete evitato di esprimere la vostra opinione, ma da ora in avanti potrete sentirvi liberi di parlare senza filtri. Pesci, arriveranno idee brillanti e facilità nella pianificazione di ogni giornata. Ogni impresa sarà coronata dal successo, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni a lungo accantonati ai giochi seduttivi con il partner. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. L'amicizia inizia quando si smette di cercare l'utile. Ciao a tutti e a tutti.
7: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
9: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
10: Non è una prova questa, questo è rock and roll.
9: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
10: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi, sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 6:54.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 14 giugno 2026 è il 165esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. Il santo del giorno è Sant'Eliseo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 giugno del 1777 l'America adotta ufficialmente la celebre Stars and Stripes, ossia la bandiera a stelle e strisce. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti, elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa Cattolica creato nel 1559 da Papa Paolo IV. Nel 1971 a Londra apre il primo Hard Rock Café, la catena di proprietà della tribù di nativi americani Seminole, dove si può sorseggiare un caffè fantasticando sulle mitiche chitarre di Jimi Hendrix e John Lennon o sugli abiti di Freddie Mercury e Madonna. E nel 2004 l'OMS istituisce la giornata mondiale del donatore di sangue. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 giugno del 2012, dopo 25 anni, scompare un significativo pezzo di storia della pallavolo non solo italiana. Il gruppo Benetton si ritira dal volley e dal basket e la Sisley Treviso non presenta la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie A 2012-2013. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 giugno del 1969 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Storie d'amore. Nel 1975 Riccardo Cocciante lancia il disco L'Alba e nel 1978 Tu di Umberto Tozzi è in cima alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ernesto Guevara, più noto come Che Guevara, nato a Rosario il 14 giugno 1928 e scomparso alla Higuera il 9 ottobre 1967. È stato un rivoluzionario, guerrigliero, scrittore, politico e medico argentino. Compie oggi 86 anni il cantautore e scrittore italiano Francesco Guccini. Ne compie 80 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Spegne 72 candeline la numero uno del rock italiano Gianna Nannini. 69 candeline sulla torta della giornalista italiana Giovanna Botteri. Compie 65 anni Paolo Bonolis. Romano De Roma è una star del piccolo schermo, dove da un quarantennio intrattiene il pubblico come conduttore televisivo e showman. Compie 57 anni Steffi Graf, ex tennista tedesca naturalizzata statunitense, considerata da molti la migliore tennista e tra le migliori atlete della storia. Spegne 46 candeline Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e ciclista italiano, campione di bike trial. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 giugno 1837 di Giacomo Leopardi. Massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale, è tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale. Nel 1968 ci lasciava invece il poeta italiano e premio Nobel Salvatore Quasimodo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il denaro fa l'uomo ricco, l'educazione lo fa signore.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Luce Spot. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
1: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
0: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
1: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
0: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca.
1: In Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
0: Non mancare.
2: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
3: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
4: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
4: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
5: Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
6: Sabato 13 giugno Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
5: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
7: Monta in sella.
8: Sali a bordo.
7: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
8: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
7: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
8: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
9: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
7: Per info 0571 94 50 34.
9: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, chi è solo da tempo fa fatica a conoscere persone stimolanti. Chi ha una relazione di coppia non deve alimentare polemiche inutili. Nella sfera lavorativa sono in arrivo delle soluzioni alternative. Toro, i single possono vivere una giornata abbastanza negativa. Chi fa parte di una coppia solida può fare dei progetti importanti con la dolce metà. Questo è il momento giusto per iniziare ad allargare il giro d'affari. Gemelli, l'ambizione dei cuori solitari può essere finalmente premiata. Chi fa parte di una coppia invece sta attraversando un momento davvero complesso. Parlate di più. In ambito lavorativo è necessario usare più impegno. Cancro, per quanto riguarda la salute, iniziate ad avere finalmente una buona vitalità e una buona energia. Per quanto riguarda l'amore, c'è un po' di rabbia nel cuore. Per chi deve sostenere un test, un esame o un colloquio, è un momento favorevole. Leone, potreste ricevere oggi un'improvvisa illuminazione grazie all'intervento di qualcuno, che anche senza volerlo vi spingerà a riflettere su vari aspetti della vostra vita. Questa nuova prospettiva vi aiuterà moltissimo. Vergine, le passioni e gli interessi condivisi saranno il cuore pulsante della relazione di coppia. Per i single questa giornata promette grandi opportunità, mentre nel lavoro, con costanza e impegno, potrete superare ogni ostacolo. Bilancia, ci sono giornate in cui ci si sente incompresi e si tende a chiudersi in se stessi o in se stesse. È il momento di uscire invece dal vostro guscio protettivo e iniziare a cercare attivamente ciò che desiderate dalla vita. Scorpione, le stelle illumineranno la sfera delle amicizie. Sarete amici e amiche affidabili e presenti. Sul fronte lavorativo godrete di rapporti molto positivi con chi collabora con voi. Sagittario, anche per le nuove storie d'amore sarà importante osare, in modo da rendere il periodo indimenticabile. Ultimamente le maggiori soddisfazioni derivano dal lavoro? Amate ciò che fate e questo vi dà una marcia in più. Capricorno, mostratevi sensibili e attenti ai vostri affetti, prendendovi cura di loro, come mai avete fatto prima. Nel lavoro sentirete una forte spinta a fare o disfare. È arrivato il momento di ottenere quei meriti che vi spettano da tempo. Acquario, in questo periodo tutto sembra procedere nel modo giusto, quindi siate fiduciosi. Nel lavoro fino ad ora avete evitato di esprimere la vostra opinione, ma da ora in avanti potrete sentirvi liberi di parlare senza filtri. Pesci, arriveranno idee brillanti e facilità nella pianificazione di ogni giornata. Ogni impresa sarà coronata dal successo, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni a lungo accantonati ai giochi seduttivi con il partner. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. L'amicizia inizia quando si smette di cercare l'utile. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: 66 Vintage Spot.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Vintage.
8: 87 52 4
9: Tombola!
3: Tenetevi pronti! A Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
5: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
3: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola a Empoli. Info 0571 92 09 95.
2: 66 Vintage.

0: le 7 e 58 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. È quanto ha scritto sul suo social Truth il tycoon. La smentita di Teheran tramite Pasdaran non è tardata ad arrivare. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha affermato che l'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di domenica non avverrà sicuramente.
5: L'uomo di 60 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri in un appartamento a Milano nel quartiere Nolo. L'uomo aveva evidenti ferite alla testa. Si presume che sia stato colpito con un corpo contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. La vittima è un interprete che viveva da solo. Il corpo dell'uomo è stato trovato parzialmente svestito in posizione supina. Si indaga per omicidio, non si esclude il movente sessuale.
6: Shock nel Modenese, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di boxe improvvisato durante la ricreazione.
5: La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo di 66 anni e della sua ex compagna di 50 per stalking condominiale. A presentare denuncia sono stati 13 condomini, esasperati e spaventati dai comportamenti, soprattutto dell'uomo, che di lavoro fa il veterinario. Tra insulti e minacce a tutto il vicinato. Ti faccio sbranare il gatto dal mio cane, avrebbe detto più volte alla vicina del piano di sopra.
6: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nel Mar Ionio ieri sera intorno alle 19.28. Il sisma è avvenuto a una profondità di 214 km. Secondo l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Non si hanno notizie di danni nei comuni costieri vicino all'epicentro.
5: Lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Gol di Saibari e Vinicius Junior. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. A San Francisco con gli elvetici raggiunti all'ultimo minuto utile. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia e Turchia. E passiamo al basket NBA. I New York Knicks vincono le finals contro San Antonio e dopo 53 anni tornano campioni.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 14 giugno 2026 è il 165esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.47. Il santo del giorno è Sant'Eliseo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 giugno del 1777 l'America adotta ufficialmente la celebre Stars and Stripes, ossia la bandiera a stelle e strisce. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti, elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa Cattolica creato nel 1559 da Papa Paolo IV. Nel 1971 a Londra apre il primo Hard Rock Café, la catena di proprietà della tribù di nativi americani Seminole, dove si può sorseggiare un caffè fantasticando sulle mitiche chitarre di Jimi Hendrix e John Lennon o sugli abiti di Freddie Mercury e Madonna. E nel 2004 l'OMS istituisce la giornata mondiale del donatore di sangue. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 giugno del 2012, dopo 25 anni, scompare un significativo pezzo di storia della pallavolo non solo italiana. Il gruppo Benetton si ritira dal volley e dal basket e la Sisley Treviso non presenta la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie A 2012-2013. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 giugno del 1969 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Storie d'amore. Nel 1975 Riccardo Cociante lancia il disco L'Alba e nel 1978 Tu di Umberto Tozzi è in cima alla hit parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ernesto Guevara, più noto come Che Guevara, nato a Rosario il 14 giugno 1928 e scomparso alla Higuera il 9 ottobre 1967. È stato un rivoluzionario, guerrigliero, scrittore, politico e medico argentino. Compie oggi 86 anni il cantautore e scrittore italiano Francesco Guccini. Ne compie 80 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Spegne 72 candeline la numero uno del rock italiano Gianna Nannini. 69 candeline sulla torta della giornalista italiana Giovanna Botteri. Compie 65 anni Paolo Bonolis. Romano De Roma è una star del piccolo schermo, dove da un quarantennio intrattiene il pubblico come conduttore televisivo e showman. Compie 57 anni Steffi Graf, ex tennista tedesca naturalizzata statunitense, considerata da molti la migliore tennista e tra le migliori atlete della storia. Spegne 46 candeline Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e ciclista italiano, campione di bike trial. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 giugno 1837 di Giacomo Leopardi. Massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale, è tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale. Nel 1968 ci lasciava invece il poeta italiano e premio Nobel Salvatore Quasimodo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il denaro fa l'uomo ricco, l'educazione lo fa signore.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.

0: Negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
3: Tutti per uno, uno per tutti.
2: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
3: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
2: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscino, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Riccardo.
4: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buona domenica 14 giugno con il GR delle buone notizie. Tra le migliori città al mondo per musei e gallerie spiccano due gioielli italiani. A confermarlo la nuova classifica pubblicata da Time Out, elaborata sulla base delle opinioni di oltre 24.000 residenti in diverse città del mondo. Per la categoria museale, regina indiscussa è Parigi con un indice di gradimento del 97%. Al secondo posto Madrid, sull'ultimo gradino del podio c'è invece Londra, dove l'ingresso a moltissimi musei è gratuito. A rappresentare l'Italia nella top ten c'è Firenze, che conquista il sesto posto. Sul fronte delle gallerie d'arte il primato passa a Londra. Anche in questa classifica l'Italia si ritaglia uno spazio importante. Firenze conquista il quarto posto, mentre Roma entra nella top ten mondiale in settima posizione. Novità importanti per chi viaggia in aereo e deve fare i conti con una valigia smarrita. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai passeggeri, chiarendo che il PIR, ossia il modulo compilato direttamente in aeroporto in caso di bagaglio perso, vale già come reclamo ufficiale. Tradotto, non sarà più necessario inviare una seconda comunicazione formale entro 21 giorni alla compagnia aerea per chiedere risarcimento. La decisione arriva con l'ordinanza numero 8684 del 7 aprile 2026. In Lapponia parte una caccia al tesoro col sole di mezzanotte. L'idea è nata per incentivare il turismo anche d'estate. D'inverno è infatti una meta abbastanza gettonata sia per il villaggio di Babbo Natale che per i paesaggi innevati e l'aurora boreale. Ma d'estate non rischia di certo l'overtourism. La caccia al tesoro sarà una sorta di gioco avventura e consiste nell'esplorazione di sentieri, panorami mozzafiato, mentre ci si avvicina al tesoro nascosto. Dopo il caffè sospeso arriva anche la visita medica sospesa, per cui facendo una visita a pagamento in una struttura si permette a qualcuno che non può di avere una visita gratis. L'idea è nata in Lombardia ed è portata avanti da tre poliambulatori di Milano per il progetto che reinveste i proventi delle visite per quelle gratuite, soprattutto per chi deve attendere lunghe liste d'attesa ed ha urgenza di curarsi. Il programma è promosso da Fondazione di Comunità Milano e coordinato da Progetto Mirasole, impresa sociale nel sud Milano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buona domenica alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoli. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale e autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In FIPILI personale su strada tra il bivio di Ramazzone per Pisa e Ponte della Ovest in direzione Firenze, raccomandata la massima prudenza. Per lavori in A1 chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Valverino del Mugello verso Bologna dalle 22 di oggi alle 6 di domattina. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, bus 10, 11, 17, 20 modificati, la passerella pedonale comunque rimane attiva. Dal 16 giugno PIT Immagine Uomo alla Fortezza da Basso a seguire Bimbo e Filati, predisposti con sueti provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
5: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
6: Tutti per uno, uno per tutti.
5: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
6: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
5: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare.
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vita.

0: Ottica Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano, ampio parcheggio.
1: Vintage. Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
2: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
1: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
2: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
3: 66 Vintage.

0: questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 366 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Rimanda, prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
3: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
4: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
5: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
6: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
8: Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
7: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
8: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
7: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
8: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca
7: in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
8: Non mancare.
0: 66 Vintage.

0: un'altra ora.
1: Non stop.
2: 70 80 90. Let's go.
3: Sono le 8:59.
2: 66 vintage.
4: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Esteri in primo piano, l'annuncio e la smentita. Donald Trump su Truth aveva scritto: oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Pronta la risposta dei pasdaran iraniani. L'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di oggi non avverrà sicuramente. Intanto sirene di allarme hanno risuonato in diverse comunità nel nord di Israele vicino al confine con il Libano, avvertendo di un sospetto attacco di droni di Hezbollah, lo hanno riferito le forze armate israeliane.
6: La politica, noi rappresentiamo lo scarto, la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, lo ha detto Roberto Vannacci aprendo ieri l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. L'Italia agli italiani, noi non ci vergogniamo a dirlo, ha aggiunto l'ex generale favorevole alla remigrazione. Gelo del centrodestra, i leader assenti alla kermesse. Tajani lo definisce quinta colonna della sinistra. Ieri a Roma cortei contrapposti di remigrazione e riconquista tra saluti romani e rinneggianti al Duce e quello antifascista.
7: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi è uscito dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a bollate nel dicembre 2015 in seguito alla condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà.
6: Un neonato di 12 giorni è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale all'Arcis ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo una grave intossicazione causata da tisane a base di verbena essiccata somministrategli dai genitori a scopo calmante. I genitori lo avevano portato al pronto soccorso pediatrico perché il bambino mostrava scarsa reattività, calo di peso e rifiuto dell'alimentazione. È stato ora dimesso ed è in buone condizioni.
7: Un caso, la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e Vieste. Tra i firmatari anche l'arcivescovo Moscone e alcuni amministratori locali. Secondo i promotori, Nevo non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dalle politiche del governo israeliano e dalla devastazione di Gaza. Nevo, però, ospite di Repubblica delle Idee a Bologna, dice di vergognarsi di Ben Gvir e auspica che con le elezioni di ottobre Israele scelga il cambiamento. Poi il festival conferma l'invito.
6: In chiusura ai mondiali di calcio 2026, il bel debutto dell'Australia che batte 2-0 la Turchia di Vincenzo Montella. Nella notte italiana il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco e il risultato si è fermato sull'1-1. Andati in vantaggio al 21esimo con Saibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Oggi Germania a Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: '80, '90, 100. 100% vintage.
0: 100 successi immortali.
2: Successi immortali.

0: Hot. Per staccare dalla solita routine e godersi le cose belle, non bisogna andare di fretta.
1: Basta venire alla 48esima edizione della Sagra della Chiocciola di Spicchio Vinci. Dal 18 giugno al 5 luglio gusta tutti i piatti a base di chiocciole. Un'esperienza unica per il tuo palato.
0: Ci saranno anche pizze grigliate e i primi piatti tipici della cucina toscana. E poi non perdere gli appuntamenti nell'arena estiva con musica e tanto divertimento per grandi e piccoli.
1: Ti aspettiamo dal 18 giugno al 5 luglio alla 48esima Sagra della Chiocciola, al Parco dei Mille, a Spicchio Vinci.
2: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
3: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
2: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
4: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
6: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona mattinata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. Traffico regolare al momento sull'intera rete stradale autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Infippili personale su strada tra il bivio di diramazione per Pisa e Ponte della Ovest in direzione Firenze. Raccomandata la massima prudenza. Per la Volina 1 chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Valverino del Mugello verso Bologna dalle 22 di oggi alle 6 di domattina. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, bus 10, 11, 17, 20 modificati, la passerella pedonale comunque rimane attiva. Dal 16 giugno Pitti Immagine Uomo alla Fortezza d'Abasso a seguire Bimbo e Filati, predisposti con consueti provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: 87, 52, 4.
8: Tombola!
3: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
9: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
3: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 8.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montatura e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
5: Vintage
3: 87 52 4.
4: Tombola!
3: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
1: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
3: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
6: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 10 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme. Ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Esteri in apertura. Ennesimo botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando il memorandum non è ancora stato finalizzato e la firma non avverrà sicuramente oggi.
6: E il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato un'immagine elaborata con l'AI su Truth, promettendo di disorientare i suoi avversari. State per essere disorientati, si legge nell'immagine. Trump è raffigurato in piedi, presumibilmente su una portaerei, mentre osserva con un binocolo navi che sventolano la bandiera a stelle e strisce e aerei da combattimento.
7: Passiamo alla cronaca. Un ragazzo di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate la zia per poi gettare la salma nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il fatto sarebbe avvenuto a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane avrebbe confessato durante la notte, dopo essere stato messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il 17enne avrebbe riferito di aver gettato il corpo della zia, 53 anni, nel canale Malguer. Il cadavere, però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è stato ancora ritrovato.
6: Un 27enne è morto nella serata di ieri dopo essere stato trascinato dalla corrente del fiume Oglio e inghiottito in un punto particolarmente profondo del corso d'acqua. Stando a una prima ricostruzione, il giovane si era tuffato poco prima per tentare di salvare il fratello maggiore che si trovava in difficoltà, ma è stato trascinato a sua volta. Il più grande dei due è stato rianimato e ha ripreso conoscenza, mentre per il 27enne non c'è stato nulla da fare.
7: Orrore nel napoletano, dove una bimba di soli 15 mesi avrebbe ingerito o inalato stupefacenti. Ora si trova ricoverata in ospedale a Nola. I fatti sono avvenuti venerdì scorso, quando la bambina avrebbe accusato dei malori. A quel punto, come riferiscono le fonti, la madre l'avrebbe portata in ospedale. Si sospetta un avvelenamento da cocaina e THC. Secondo quanto si apprende, al momento non ci sarebbe nessun indagato.
6: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks hanno battuto nella notte i San Antonio Spurs e si sono così portati sul 4-1, vincendo le finals per la prima volta dal 1973. Il team newyorkese ha vinto in trasferta la gara 5 per 94-90, con un'altra partita recuperata in volata nelle ultime battute. Trascinati dalla prestazione sensazionale di Jalen Brunson, nominato di diritto MVP delle Finals con i suoi 45 punti in gara 5, i New York Knicks hanno messo a segno un'altra clamorosa rimonta, battendo i San Antonio Spurs.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 14 giugno 2026 è il 165esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. Il santo del giorno è Sant'Eliseo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 giugno del 1777 l'America adotta ufficialmente la celebre Stars and Stripes, ossia la bandiera a stelle e strisce. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti, elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa Cattolica creato nel 1559 da Papa Paolo IV. Nel 1971 a Londra apre il primo Hard Rock Café, la catena di proprietà della tribù di nativi americani Seminole, dove si può sorseggiare un caffè fantasticando sulle mitiche chitarre di Jimi Hendrix e John Lennon o sugli abiti di Freddie Mercury e Madonna. E nel 2004 l'OMS istituisce la giornata mondiale del donatore di sangue. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 giugno del 2012, dopo 25 anni, scompare un significativo pezzo di storia della pallavolo non solo italiana. Il gruppo Benetton si ritira dal volley e dal basket e la Sisley Treviso non presenta la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie A 2012-2013. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 giugno del 1969 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Storie d'amore. Nel 1975 Riccardo Cociante lancia il disco L'Alba e nel 1978 Tu di Umberto Tozzi è in cima alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ernesto Guevara, più noto come Che Guevara, nato a Rosario il 14 giugno 1928 e scomparso alla Higuera il 9 ottobre 1967. È stato un rivoluzionario, guerrigliero, scrittore, politico e medico argentino. Compie oggi 86 anni il cantautore e scrittore italiano Francesco Guccini. Ne compie 80 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Spegne 72 candeline la numero uno del rock italiano Gianna Nannini. 69 candeline sulla torta della giornalista italiana Giovanna Botteri. Compie 65 anni Paolo Bonolis. Romano De Roma è una star del piccolo schermo, dove da un quarantennio intrattiene il pubblico come conduttore televisivo e showman. Compie 57 anni Steffi Graf, ex tennista tedesca naturalizzata statunitense, considerata da molti la migliore tennista e tra le migliori atlete della storia. Spegne 46 candeline Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e ciclista italiano, campione di bike trial. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 giugno 1837 di Giacomo Leopardi. Massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale, è tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale. Nel 1968 ci lasciava invece il poeta italiano e premio Nobel Salvatore Quasimodo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il denaro fa l'uomo ricco, l'educazione lo fa signore.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Monta in sella.
1: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
1: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
1: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
2: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
2: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
5: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 057 71 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
6: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
0: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
7: 66 Vintage.

suona così. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buona mattinata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre traffico intenso in A11 in direzione Pisa con rallentamenti tra Altopascio e il bivio con il raccordo Lucca Viareggio. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Livorno, coda tra Livorno Porto e Tirrenia per problemi di viabilità. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa, coda tra Pisa Aeroporto e il bivio con il raccordo Pisa Centro per problemi di viabilità esterna problematica. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, bus 10, 11, 17, 20 modificati, la passerella pedonale comunque rimane attiva. Dal 16 giugno Pitti Immagine Uomo alla Fortezza d'Abasso, a seguire Bimbo e Filati, predisposti con sueti provvedimenti di circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Qualità,
5: esperienza,
4: professionalità.
5: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
4: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
6: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
0: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
5: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 866 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
10: 66 Vintage. Spot.
11: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
12: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
13: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
14: Vintage. È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
15: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
14: Vintage.
16: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
17: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
16: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 11:00.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
6: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In apertura la cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzino ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il cadavere però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è ancora stato ritrovato.
7: Un 21enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dalla tarda mattinata di ieri a causa di un trauma cranico. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo quando è caduto dalla moto condotta dal cugino. Il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio finendo contro l'asfalto dopo aver tirato un calcio a un SUV che stavano sorpassando e che secondo loro gli avrebbe ostacolato il passaggio. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco e ora è in pericolo di vita.
8: Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Lo scontro avvenuto all'alba e le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due auto. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli e messo in sicurezza l'area. Chiuso il tratto della statale in direzione Civitanova Marche.
7: Ancora un botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma non avverrà sicuramente oggi.
8: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer, che aggiunge: questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera è durata circa 6 ore.
7: Pallavolo Nations League, secondo successo di fila per gli azzurri che regolano con un secco 3-0 la Turchia e si prendono la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. Italia finalmente continua ed efficiente, con pochi errori in battute e i colpi del trio Bottolo, Bovolenta, Sani, oltre a un Sanguinetti in grande spolvero. Oggi a mezzanotte ultimo impegno di Week One con gli Stati Uniti.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: 80, 90, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali,

0: vintage. Spot.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
5: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri. Più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare.
6: Riccardo.
4: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
2: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
7: 66 Vintage.

suona così. Oh, make me over. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Muoversi in Toscana, cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre traffico intenso in A11 in direzione Pisa con rallentamenti tra Alto Pascio e il bivio con il raccordo Lucca-Viareggio. Sulla Firenze Pisa-Livorno in direzione Livorno, coda tra Livorno-Porto e Tirrenia per problemi di viabilità. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa, coda tra Pisa-Aeroporto e il bivio con il raccordo Pisa-Centro per problemi di viabilità esterna problematica. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, bus 10, 11, 17, 20 modificati, la passerella pedonale comunque rimane attiva. Per un guasto tecnico a un passaggio a livello a Borgo Abugiano, i treni percorrenti la tratta Firenze-Lucca-Viareggio subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
7: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
8: Tutti per uno, uno per tutti.
7: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
8: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
7: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Inizia con un pareggio dolce amaro l'avventura al mondiale negli Stati Uniti di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Contro un Marocco in gran forma, la Seleção strappa un pareggio per 1-1. Assai Bari in rete al 21esimo risponde a una magia di Vinicius dopo la mezz'ora. Partenza falsa per Vincenzo Montella. L'Australia batte 2-0 a Vancouver la Turchia. Uno schiaffo per tempo punisce gli uomini del tecnico italiano. Iran Kunda colpisce in contropiede al 27esimo. Nella ripresa arriva il raddoppio di Metcalf. Rammaricato Montella, abbiamo sprecato troppe occasioni ma nulla è perduto. La Scozia batte Haiti 1-0 nella gara d'esordio al mondiale, valida per il girone C. A firmare la rete della vittoria John McGinn al 28esimo del primo tempo. Nel girone B pareggiano 1-1 Qatar e Svizzera. A San Francisco Embolo sul rigore porta avanti gli elvetici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero i catarioti pareggiano con Hawkey. Oggi Germania Curaçao alle 19 e Olanda Giappone alle 21. Dopo appena 7 mesi, 25 partite e la vittoria del campionato catariota, Roberto Mancini saluta l'Al Sadd. Ad annunciare l'addio è stato il club di Doha con il seguente comunicato. Un periodo breve ma prezioso con tanti ricordi, grazie Mancini. Ti auguriamo tutto il meglio per la tua prossima avventura, ci vediamo presto. Ora il suo futuro può essere di nuovo in Italia, visto che è il principale candidato per la panchina della nazionale. E siamo al basket, la NBA si inchina davanti ai New York Knicks. La squadra di Coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio e regala una tifoseria abbonata alle delusioni negli ultimi 27 anni il titolo che mancava da lontano 1973. I Knicks producono un'altra prestazione di grandissima personalità, vanno sotto anche di 15 punti nel terzo quarto e di 10 nell'ultimo, ma si aggrappano a un Brunson assolutamente spaziale e piazzano l'ennesima clamorosa rimonta di questa magica post-season. Il titolo torna a New York dopo 53 anni. La Formula 1 tutto pronto sul circuito catalano del Montmeló per la gara del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il favorito della vigilia è di sicuro George Russell, che al volante della Mercedes ha ottenuto la sua terza pole position di questa stagione. Parte seconda la Ferrari di Lewis Hamilton, terza la Mercedes di Kimi Antonelli, quindi McLaren e Red Bull. A muro nel Q3 l'altra rossa di Leclerc, che parte decimo. La corsa di 66 giri parte alle 15. Tennis, domenica dedicata alle finali dei tornei di Stoccarda, Sert, Hogenbosch e Queens. In Germania sarà derby statunitense tra Taylor Fritz e Ben Shelton, mentre in Olanda sfide tra Alex De Minaur e Kamil Majsak. Al WTA 500 del Queens Emma Raducanu a caccia del primo titolo in carriera sull'erba, se la vedrà invece con la croata Donna Vekic. E per ora è tutto, a più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
5: Sabato 13 giugno Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
4: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
6: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 VIP.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop,
2: Sono le 12 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua casa. È successo nelle scorse ore a Stanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Il cadavere non è ancora stato ritrovato.
6: Incidente stradale sulla statale 77 della Val di Chieti, in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 5.45 di questa mattina tra gli svincoli di Corridoni e Morro Valle in direzione mare. Quattro i feriti, uno di loro in condizioni particolarmente gravi è stato elitrasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
7: Si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, il 23enne Matteo D'Ambrosio e ferito un amico che era con lui. Dopo l'incidente il conducente è scappato fino al pomeriggio di ieri, quando si è presentato in caserma dai carabinieri della stazione locale. Oltre a lui in caserma si è presentato anche un minorenne che ha dichiarato di trovarsi nell'auto che ha provocato l'incidente. È stato denunciato anche lui a piede libero per omissione di soccorso.
6: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pashdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non avverrà sicuramente.
7: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica. Lo riferisce il premier britannico Starmer, che su X scrive: un altro duro colpo alla Russia. Si ricorda chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. La flotta ombra russa è un insieme di centinaia di petroliere che Mosca usa per esportare il proprio petrolio nel mondo. Scopo principale: aggirare le sanzioni internazionali e il tetto al prezzo del greggio imposto da Unione Europea, G7 e Australia.
6: Lo sport in chiusura è mondiale di calcio dopo l'1-1 all'esordio contro il Marocco. Carlo Ancelotti invita alla calma e respinge gli allarmismi. Il CT del Brasile ammette le difficoltà del primo tempo, attribuite anche alla tensione del debutto, ma sottolinea la crescita mostrata nella ripresa. Non si vince una Coppa del Mondo alla prima partita. Abbiamo margini per migliorare. Oggi Germania a Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: 80, 90, 100. 100% vintage.
1: 100 successi immortali. Successi

0: Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
3: Qualità.
4: Esperienza.
3: Professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
3: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
3: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
1: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30, Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
5: Sabato 13 giugno, Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
1: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806.
6: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati, buona domenica 14 giugno con il GR delle buone notizie. Tra le migliori città al mondo per musei e gallerie spiccano due gioielli italiani. A confermarlo la nuova classifica pubblicata da Time Out, elaborata sulla base delle opinioni di oltre 24.000 residenti in diverse città del mondo. Per la categoria museale, regina indiscussa è Parigi con un indice di gradimento del 97%. Al secondo posto Madrid, sull'ultimo gradino del podio c'è invece Londra, dove l'ingresso a moltissimi musei è gratuito. A rappresentare l'Italia nella top 10 c'è Firenze, che conquista il sesto posto. Sul fronte delle gallerie d'arte il primato passa a Londra. Anche in questa classifica l'Italia si ritaglia uno spazio importante. Firenze conquista il quarto posto, mentre Roma entra nella top 10 mondiale in settima posizione. Novità importanti per chi viaggia in aereo e deve fare i conti con una valigia smarrita. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai passeggeri, chiarendo che il PIR, ossia il modulo compilato direttamente in aeroporto in caso di bagaglio perso, vale già come reclamo ufficiale. Tradotto, non sarà più necessario inviare una seconda comunicazione formale entro 21 giorni alla compagnia aerea per chiedere risarcimento. La decisione arriva con l'ordinanza numero 8684 del 7 aprile 2026. Laponia parte una caccia al tesoro col sole di mezzanotte. L'idea è nata per incentivare il turismo anche d'estate. D'inverno infatti una meta abbastanza gettonata sia per il villaggio di Babbo Natale che per i paesaggi innevati e l'aurora boreale. Ma d'estate non rischia di certo l'overtourism. La caccia al tesoro sarà una sorta di gioco avventura e consiste nell'esplorazione di sentieri, panorami mozzafiato, mentre ci si avvicina al tesoro nascosto. Dopo il caffè sospeso arriva anche la visita medica sospesa, per cui facendo una visita a pagamento in una struttura si permette a qualcuno che non può di avere una visita gratis. L'idea è nata in Lombardia ed è portata avanti da tre poliambulatori di Milano per il progetto che reinveste i proventi delle visite per quelle gratuite, soprattutto per chi deve attendere lunghe liste d'attesa ed ha urgenza di curarsi. Il programma è promosso da Fondazione di Comunità Milano e coordinato da Progetto Mirasole, impresa sociale nel sud Milano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Livorno, coda tra Livorno Porto e Tirrenia per problemi di viabilità. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa, coda tra Pisa Aeroporto e il bivio con il raccordo Pisa Centro per problemi di viabilità esterna problematica. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, bus 10, 11, 17, 20 modificati, la passerella pedonale comunque rimane attiva. Sempre a Firenze, via del Pergolino sarà chiusa la sera del 16 giugno per lavori. Il provvedimento sarà ripetuto anche la sera successiva. Principali lavori al via la prossima settimana a Firenze, in viale Raffaello Sanzio, Lungarno Corsini, via dei Guicciardini, Borgo Pinti, Borgo degli Albizi, Lungarno degli Acciaioli, via Elefanti e via Mazzetta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Rimanda, rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
5: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
6: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
5: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage.
7: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
8: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
9: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
10: Monta in sella.
11: Sali a bordo.
10: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
11: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
10: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
11: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
12: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
10: Per info 0571 94 50 34.
12: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

0: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: Spot.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
4: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire 3 per 1. Con uno li prendi tutti.
4: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Vintage.
6: Uffici appena terminati da sistemare?
7: Negozio da inaugurare?
6: Casa ultimata da ripulire?
7: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
6: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
7: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
6: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
5: Vintage.
8: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
9: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
10: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
8: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
10: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: 66 Vintage.

0: 6:13:02.
1: 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume. È accaduto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Sono ancora in corso le ricerche sia del corpo della donna, cominciate ieri, sia dell'arma del delitto.
4: Un 18enne è morto la notte scorsa in seguito ad un incidente avvenuto in una galleria ad Abbadia Lariana sul lago di Como. Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora non note, si è schiantato contro un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. L'impatto è stato violento e il giovane motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso.
5: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo con l'Iran verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il Kun spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana però non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non ci sarà sicuramente.
4: Torniamo in Italia. L'autista dell'autobus ha fermato il mezzo qualche metro oltre la pensilina, non accorgendosi subito della richiesta di fermata. Per questo un uomo appena salito sul mezzo lo avrebbe aggredito sputandogli addosso e arrivando a mordergli anche un orecchio, staccandone un pezzetto. L'episodio è avvenuto ieri mattina a Bologna. Secondo quanto riportato dal resto del Carlino, l'autista avrebbe cercato di allontanare il passeggero e ne sarebbe nata una colluttazione al termine della quale l'uomo lo avrebbe morso. L'aggressore si sarebbe poi dato alla fuga.
5: La fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che si svolge a Roma, ha chiesto agli espositori una firma di adesione ai valori dell'antifascismo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contestato l'iniziativa sui suoi canali social, definendola un patentino e accusando la sinistra di utilizzare l'antifascismo come paravento per censurare le idee conservatrici o non allineate. Della stessa idea Roberto Vannacci, neo leader di Futuro Nazionale, che ha dichiarato che vincolare la partecipazione a una qualsiasi patente ideologica, sia essa di antifascismo o di altro segno, rappresenti una vera e propria censura contraria ai dettami costituzionali.
4: Chiudiamo con la Superbike. 4 italiani nei primi 5 posti e un Nicola Buleghe ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: 80 90 100 100% vintage,
6: 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte alla ASL, aperti anche il lunedì.
5: Vintage. È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Inizia con un pareggio dolce amaro l'avventura al mondiale negli Stati Uniti di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile contro un Marocco in gran forma. La Seleção strappa un pareggio per 1-1. Assai Bari in rete al 21esimo risponde a una magia di Vinicius dopo la mezz'ora. Partenza falsa per Vincenzo Montella. L'Australia batte 2-0 a Vancouver la Turchia. Uno schiaffo per tempo punisce gli uomini del tecnico italiano. Iran Kunda colpisce in contropiede al 27esimo. Nella ripresa arriva il raddoppio di Metcalf. Rammaricato Montella, abbiamo sprecato troppe occasioni ma nulla è perduto. La Scozia batte Haiti 1-0 nella gara d'esordio al mondiale, valida per il girone C. A firmare la rete della vittoria John McGinn al 28esimo del primo tempo. Nel girone B pareggiano 1-1 Qatar e Svizzera. A San Francisco Embolo sul rigore porta avanti gli elvetici al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero i catarioti pareggiano con Hawkey. Oggi Germania Curaçao alle 19, Olanda-Giappone alle 21. Dopo appena 7 mesi, 25 partite e la vittoria del campionato catariota, Roberto Mancini saluta l'Al-Shad. Ad annunciare l'addio è stato il club di Doha con il seguente comunicato. Un periodo breve ma prezioso, con tanti ricordi, grazie Mancini. Ti auguriamo tutto il meglio per la tua prossima avventura, ci vediamo presto. Ora il suo futuro può essere di nuovo in Italia, visto che è il principale candidato per la panchina della nazionale. E siamo al basket, la NBA si inchina davanti ai New York Knicks. La squadra di Coach Brown vince 94-90 a gara 5 a San Antonio e regala una tifoseria abbonata alle delusioni negli ultimi 27 anni, il titolo che mancava da lontano 1973. I Knicks producono un'altra prestazione di grandissima personalità, vanno sotto anche di 15 punti nel terzo quarto e di 10 nell'ultimo, ma si aggrappano a un Brunson assolutamente spaziale e piazzano l'ennesima clamorosa rimonta di questa magica post-season. Il titolo torna a New York dopo 53 anni. La Formula 1 è tutto pronto sul circuito catalano del Montmeló per la gara del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il favorito della vigilia è di sicuro George Russell, che al volante della Mercedes ha ottenuto la sua terza pole position di questa stagione. Parte seconda la Ferrari di Lewis Hamilton, terza la Mercedes di Kimi Antonelli, quindi McLaren e Red Bull. A muro nel Q3 l'altra rossa di Leclerc, che parte decimo. La corsa di 66 giri parte alle 15. Tennis, domenica dedicata alle finali dei tornei di Stoccard, Sert, Hogenbosch e Queens. In Germania sarà derby statunitense tra Taylor Fritz e Ben Shelton, mentre in Olanda sfide tra Alex De Minur e Camille Majsak. Al WTA 500 del Queens, Emma Raducanu a caccia del primo titolo in carriera sull'erba, se la vedrà invece con la croata Donna Vekic. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno, disagi per materiale disperso tra lo svincolo di Empoli e Empoli Est in direzione Firenze, raccomandata la massima prudenza. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa, coda tra Pisa Aeroporto e il bivio con il raccordo Pisa Centro per problemi di viabilità esterna problematica. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, bus 10, 11, 17, 20 modificati, la passerella pedonale comunque rimane attiva. Sempre a Firenze, via del Pergolino sarà chiusa la sera del 16 giugno per lavori. Il provvedimento sarà ripetuto anche la sera successiva. Principali lavori al via la prossima settimana a Firenze, in viale Raffaello Sanzio, Lungarno Corsini, via dei Guicciardini, Borgo Pinti, Borgo degli Albizi, Lungarno degli Acciaioli, via Elefanti e via Mazzetta. Morsi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su nissan.it.
5: ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
6: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
7: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
6: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare.
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
9: Vintage. Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da €304 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
11: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70-80-90. Let's go!
2: Sono le 14 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, Donald Trump parla di un'intesa ormai vicina con l'Iran e annuncia che la firma potrebbe arrivare già oggi. Secondo il presidente americano, Teheran avrebbe accettato di non dotarsi d'armi nucleari e subito dopo l'accordo lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto completamente alla navigazione commerciale. Tuttavia la Repubblica Islamica invita alla prudenza e frena sulle scadenze indicate da Washington. Nel frattempo salta l'appuntamento previsto a Ginevra e l'Iran annuncia che i funerali della guida suprema Ali Khamenei si terranno il prossimo 4 luglio.
5: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla responsabilità dei cristiani davanti alle ferite del nostro tempo e ha invitato i fedeli a farsi operai del Vangelo, portando speranza, carità e giustizia in un mondo segnato da guerre, povertà e sfiducia. Al termine della preghiera, Leone ha inoltre ringraziato la Spagna per l'accoglienza ricevuta durante il recente viaggio apostolico e ha espresso vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite dal terremoto.
6: La cronaca svolta nelle indagini sulla scomparsa di Chiara Guerra, la 53enne trovata morta a San Stino di Livenza, nel veneziano, a confessare il delitto è stato il nipote 17enne che avrebbe raccontato agli investigatori di aver ucciso la zia al culmine di un litigio e di aver poi gettato il corpo nel canale Malguer, dove le ricerche proseguono senza sosta. Sullo sfondo emergono possibili dissidi familiari legati alla gestione del patrimonio e a questioni ereditarie. Il caso è stato affidato alla procura per i minorenni di Trieste.
5: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità educativa dell'Aquilano. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle ragazze approfondendo il contesto familiare. Nessuna ipotesi viene esclusa dall'allontanamento volontario o il possibile coinvolgimento di terze persone.
6: Lo sport calcio, prosegue il Mondiale 2026 con i primi verdetti dei gironi. Nel gruppo B Svizzera e Qatar pareggiano 1-1, nel gruppo C la Scozia supera Haiti 1-0, mentre Brasile e Marocco chiudono sull'1-1. Nel gruppo D l'Australia batte 2-0 la Turchia. Oggi quarta giornata con l'esordio della Germania contro Curaçao, seguita da Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
5: Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio di Catalogna davanti a Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli. Qualifiche da dimenticare invece per Charles Leclerc, che dopo l'incidente nel Q3 scatterà dalla decima posizione. Oggi alle 15 il via alla gara di Barcellona.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.
0: Successi.

0: Torino.
1: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
0: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme. E in più, una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
1: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima sagra della pesca.
0: In piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
1: Non mancare.
2: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
3: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
2: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
4: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i cantieri notturni stanotte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Si ricorda che oggi è nato uno sciopero del trasporto urbano fiorentino, coinvolti sia gli autobus che la tranvia. Per quanto riguarda quest'ultima, fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
3: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
1: Vintage.
6: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
5: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
6: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
1: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Comincia male il mondiale di Vincenzo Montella. La sua Turchia è stata battuta per 2-0 da un'Australia capace di sovvertire il pronostico della vigilia sfruttando al meglio le ripartenze in contropiede. Mentre il tecnico italiano, che ha schierato il Diz solo nella ripresa, deve fare i conti con le troppe occasioni da gol sprecate. Ma incoraggia, nulla è perduto. Debutto dolce amaro per Carlo Ancelotti. Contro un Marocco in gran forma, il Brasile strappa solo un pareggio per 1-1. E il CT della Seleção a mettere difficoltà e la tensione al debutto, ma predica calma. L'obiettivo è migliorare, la Coppa del Mondo non si vince alla prima partita. Negli altri match, vittoria di misura della Scozia contro Haiti, 1-1 tra Qatar e Svizzera. E stasera alle 19 l'esordio della Germania, quattro volte campione del mondo, che sfida nel primo incontro del gruppo E la Cenerentola Curaçao, la nazionale più piccola ad essersi mai qualificata per una Coppa del Mondo. A seguire alle 21 si gioca Olanda-Giappone, primo incontro del gruppo F. Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia in programma nella notte, completeranno il programma della quarta giornata. Il calciomercato, il Milan continua la sua ricerca per comporre il nuovo assetto dirigenziale dopo il rifiuto di Ragnik, profilo individuato per la direzione dell'area tecnica rossonera. Il CT dell'Austria ha detto no al club rossonero e ha spiegato in conferenza stampa i motivi del suo rifiuto. Avevo chiesto chiarezza prima del mondiale, ma non c'è stata. Il cerchio dunque si stringe, Cardinale e Ibrahimovic lavorano per cercare il profilo giusto. Analogamente continua il lavoro per la panchina. Al momento il nome più avanti di tutti è quello di Ruben Amorim, ex Sporting e Manchester United. L'allenatore sembrerebbe vicinissimo al Milan. Oggi Diavolo e tecnico portoghese si sono riaggiornati. In ballo un biennale con opzione per la terza stagione. L'alternativa più forte è Jaisle. Motori Superbike, quattro italiani nei primi cinque posti e un Nicola Bulega ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila. Formula 1 tutto pronto sul circuito catalano del Montmeló per la gara del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il favorito della vigilia è George Russell, che al volante della Mercedes ha ottenuto la sua terza pole di questa stagione. Poi la Ferrari di Hamilton e Antonelli. Quindi McLaren e Red Bull. Partirà solo decimo Leclerc con l'altra rossa a muro ieri nel Q3. Piloti in pista alle 15. La Volley Nations League, l'Italia non fallisce il terzo match contro la Turchia e grazie a un netto 3-0 nella notte si regala la seconda vittoria in questa pool 1 in Canada. Gli azzurri si prendono anche la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. A mezzanotte l'ultimo impegno della prima tappa contro gli Stati Uniti. E chiudiamo con la storica impresa in NBA. I New York Knicks sono campioni dopo 53 anni d'attesa. Jalen Brunson trascina la squadra contro i San Antonio Spurs. Migliaia di tifosi in strada in una notte in cui la città che non dorme mai è stata ancora più sveglia. History festeggia il sindaco della Grande Mela, Mamdani, mentre per le strade risuona Empire State of Mind. E per ora è tutto, ma più tardi.
0: Sei Vintage Spot.
2: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
3: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
2: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
6: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221. Agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri italiani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta ombra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
5: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Liberi Più Liberi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
6: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti nel Maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
5: La mazzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi 3 anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato ailayoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale, secondo gli esperti cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
6: E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sulle vacanze estive degli italiani. La paura dell'instabilità internazionale spinge molte famiglie a scegliere mete nazionali, con una conseguente riduzione dell'offerta disponibile e un aumento dei prezzi degli hotel, soprattutto nelle località di mare più richieste. Crescono anche i costi dei traghetti, mentre chi decide di volare all'estero può approfittare di biglietti aerei più convenienti grazie al calo della domanda. Da Santorini a Creta fino alle Maldive i prezzi risultano sensibilmente più bassi rispetto all'estate scorsa.
5: Lo sport e il calcio: mondiale 2026 con Svizzera, Qatar e Brasile Marocco che si chiudono sull'1-1, la Scozia che supera Haiti 1-0 e l'Australia vincente 2-0 sulla Turchia. Oggi spazio alla quarta giornata con Germania Curaçao, Olanda Giappone, Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti a Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla decima posizione. Gara avvia oggi alle 15.
6: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
1: Tutti per uno, uno per tutti.
0: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
1: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
0: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri. Più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
1: Riccardo Corredi.
0: Di noi ti puoi fidare.
2: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vita.

0: Luca Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano, ampio parcheggio.
1: Viltage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
2: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
4: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i cantieri notturni stanotte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In FIPL incidente al chilometro 1 tra Firenze Scandicci e Firenze Viadotto del Ponte all'Indiano verso Firenze. Si ricorda che oggi è in atto uno sciopero del trasporto urbano fiorentino, coinvolti sia gli autobus che la tranvia. Per quanto riguarda quest'ultima, fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
3: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
5: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Storempoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: e sei vintage. Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
3: Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Vintage.
6: Uffici appena terminati da sistemare?
7: Negozio da inaugurare?
6: Casa ultimata da ripulire?
7: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
6: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
7: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
6: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: In apertura la cronaca, ancora una tragedia in montagna. Due giovani alpinisti, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri nella zona dello Soio d'Uderle. Un terzo escursionista, ancora assicurato alla parete, è stato recuperato in salvo dai soccorritori. Le operazioni di intervento sono state rese particolarmente difficili dalla nebbia e dal maltempo, rendendo necessario l'impiego dell'elicottero proveniente da Trento. Una nuova tragedia che segue la drammatica giornata di ieri, segnata da 7 vittime sulle Alpi nel giro di 24 ore.
6: Doveva essere una normale sessione di addestramento, ma si è trasformata in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. In provincia di Pordenone un runner è stato colpito da alcuni pallini sparati da un cacciatore che, secondo le prime informazioni, stava tentando di abbattere una quaglia. L'uomo ha riportato ferite superficiali ed è stato ricoverato per accertamenti senza essere in pericolo di vita. L'area risultava segnalata e i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire eventuali responsabilità.
7: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia una possibile intesa imminente con l'Iran sul nucleare. La riapertura dello stretto di Hormuz, ma Teheran invita alla prudenza e non conferma i tempi indicati da Washington. Intanto Israele rivendica nuovi raid mirati contro obiettivi di Hezbollah nella periferia sud di Beirut. Il ministro degli esteri Antonio Tajani rilancia il ruolo dell'Italia nel rafforzamento dell'esercito libanese e sostiene che ogni accordo con l'Iran debba prevedere anche la fine del sostegno a Hezbollah. Sul fronte ucraino, Londra annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa.
6: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla Chiesa e ai fedeli a non restare indifferenti davanti alle sofferenze del nostro tempo. Il pontefice ha ricordato lo sguardo compassionevole di Cristo su un'umanità segnata da guerre, violenza, consumismo e disillusione. Da qui l'invito a trasformare la fede in un impegno concreto di servizio, cura e vicinanza verso chi soffre, promuovendo giustizia, speranza e gratuità nell'azione quotidiana.
7: Cambiamo decisamente argomento. L'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
6: Storica impresa di Leonardo Fioravanti, che vince il City El Salvador Pro e regala all'Italia il primo successo di sempre nel circuito mondiale della World Surf League. Il 28enne romano ha battuto in finale il brasiliano Italo Ferreira. Non mai smesso di crederci, il commento a caldo del campione azzurro. E intanto il mondiale di calcio entra nel vivo. Svizzera, Qatar e Brasile e Marocco si chiudono sull'1-1, la Scozia supera Haiti e l'Australia batte la Turchia. Oggi l'esordio della Germania contro Curaçao, poi in campo Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia.
7: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento.
3: 100% vintage.
1: 100 successi immortali. Successi.

0: 70 80 90. Non stop.
1: Non stop.
2: Questa è 66 Vintage. 66 Vintage Spot.
3: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
4: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
5: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
6: Vintage.
7: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
8: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
7: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
6: Vintage.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Vintage.
7: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
10: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
7: Osteria Montellori a Fucecchio via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
2: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i cantieri notturni stanotte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra l'allacciamento con la diramazione per Pisa e Ponte della Ovest Ponsacco. Si ricorda che oggi è nato uno sciopero del trasporto urbano fiorentino, coinvolti sia gli autobus che la tranvia. Per quanto riguarda quest'ultima, fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
7: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
8: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
8: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221. Agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Comincia male il mondiale di Vincenzo Montella. La sua Turchia è stata battuta per 2-0 da un'Australia capace di sovvertire il pronostico della vigilia sfruttando al meglio le ripartenze in contropiede. Mentre il tecnico italiano, che ha schierato il Diz solo nella ripresa, deve fare i conti con le troppe occasioni da gol sprecate. Ma incoraggia, nulla è perduto. Debutto dolce amaro per Carlo Ancelotti. Contro un Marocco in gran forma, il Brasile strappa solo un pareggio per 1-1. E il CT della Seleção a mettere difficoltà e la tensione al debutto, ma predica calma. L'obiettivo è migliorare, la Coppa del Mondo non si vince alla prima partita. Negli altri match, vittoria di misura della Scozia contro Haiti, 1-1 tra Qatar e Svizzera. E stasera alle 19 l'esordio della Germania, quattro volte campione del mondo, che sfida nel primo incontro del gruppo E la Cenerentola Curaçao, la nazionale più piccola ad essersi mai qualificata per una Coppa del Mondo. A seguire alle 21 si gioca Olanda-Giappone, primo incontro del gruppo F. Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia in programma nella notte, completeranno il programma della quarta giornata. Il calciomercato, il Milan continua la sua ricerca per comporre il nuovo assetto dirigenziale dopo il rifiuto di Ragnik, profilo individuato per la direzione dell'area tecnica rossonera. Il CT dell'Austria ha detto no al club rossonero e ha spiegato in conferenza stampa i motivi del suo rifiuto. Avevo chiesto chiarezza prima del mondiale, ma non c'è stata. Il cerchio dunque si stringe, Cardinale e Ibrahimovic lavorano per cercare il profilo giusto. Analogamente continua il lavoro per la panchina. Al momento il nome più avanti di tutti è quello di Ruben Amorim, ex Sporting e Manchester United. L'allenatore sembrerebbe vicinissimo al Milan. Oggi Diavolo e tecnico portoghese si sono riaggiornati. In ballo un biennale con opzione per la terza stagione. L'alternativa più forte è Jaisle. Motori Superbike, quattro italiani nei primi cinque posti e un Nicola Bulega ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila. Formula 1 tutto pronto sul circuito catalano del Montmeló per la gara del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il favorito della vigilia è George Russell, che al volante della Mercedes ha ottenuto la sua terza pole di questa stagione. Poi la Ferrari di Hamilton e Antonelli. Quindi McLaren e Red Bull. Partirà solo decimo Leclerc con l'altra rossa a muro ieri nel Q3. Piloti in pista alle 15. La Volley Nations League, l'Italia non fallisce il terzo match contro la Turchia e grazie a un netto 3-0 nella notte si regala la seconda vittoria in questa pool 1 in Canada. Gli azzurri si prendono anche la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. A mezzanotte l'ultimo impegno della prima tappa contro gli Stati Uniti. E chiudiamo con la storica impresa in NBA. I New York Knicks sono campioni dopo 53 anni d'attesa. Jalen Brunson trascina la squadra contro i San Antonio Spurs. Migliaia di tifosi in strada in una notte in cui la città che non dorme mai è stata ancora più sveglia. History festeggia il sindaco della Grande Mela, Mamdani, mentre per le strade risuona Empire State of Mind. E per ora è tutto, ma più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
3: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
2: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
4: Vintage.
5: Rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
6: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
7: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
8: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: Vintage.
9: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
10: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
9: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
4: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Nuova escalation in Medio Oriente mentre proseguono i tentativi di mediazione tra Stati Uniti e Iran. Sale ad almeno 3 morti e 15 feriti il bilancio del raid israeliano che ha colpito la periferia sud di Beirut. Secondo Israele l'obiettivo era un centro di comando di Hezbollah e l'operazione sarebbe stata una risposta ai lanci di missili contro il territorio israeliano. L'attacco rischia però di complicare ulteriormente il negoziato sul nucleare. Teheran minaccia ritorsioni e accusa Washington di non essere in grado di garantire il rispetto degli impegni assunti.
5: L'Europa accelera sul fronte dell'allargamento mentre si apre una settimana decisiva sul piano diplomatico. Domani Ucraina e Moldavia compiranno un nuovo passo verso l'adesione all'Unione Europea con la prima conferenza intergovernativa in Lussemburgo. Intanto è tutto pronto per il G7 sotto la presidenza francese, dove i leader delle principali economie mondiali discuteranno delle crisi in Ucraina e Medio Oriente, ma anche di crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni, che arriverà in Francia dopo l'incontro a Roma con la premier giapponese Sanae Takaichi.
6: Ed è bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci sul reato di femminicidio. Il leader di Futuro Nazionale lo ha definito un omicidio come tutti gli altri, contestando l'esistenza di una fattispecie specifica e criticando anche quote rosa e parità di genere. Immediate le reazioni delle opposizioni. Tra le prese di posizione più dure anche quella della senatrice leghista Giulia Bongiorno, promotrice della legge sul femminicidio, che replica: spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore.
5: Ancora un giallo, la scomparsa delle due sorelline svanite nel nulla da una comunità educativa di Civitella Alfedena. Le ricerche si concentrano soprattutto nell'area del lago di Barrea, con decine di soccorritori impegnati sul campo, mentre i carabinieri hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella casa famiglia. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato un'auto sospetta nella notte dell'allontanamento. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un coinvolgimento di terze persone, mentre il padre denuncia presunte carenze nei controlli della struttura.
6: E non si arresta la scia di incidenti in montagna. Sul monte Pasubio, nel Vicentino, due giovani alpinisti hanno perso la vita precipitando lungo una parete nella zona dello Soio d'Uderle. Un terzo componente della cordata è stato invece recuperato vivo dall'elicottero ancora legato alla roccia. Le condizioni meteo avverse hanno complicato i soccorsi ed è l'ennesimo episodio di un fine settimana drammatico sulle montagne italiane dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi.
5: Calcio mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania. Completano il programma della quarta giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione. In Formula 1 Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico, che accorcia anche nel mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Ritiro per Kimi Antonelli e Leclerc a 4 giri dalla fine.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali,

0: Spot.
1: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
2: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
1: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
3: Vintage.
4: Qualità.
3: Esperienza.
4: Professionalità.
3: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
4: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
3: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano, ampio parcheggio.
5: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
6: Tutti per uno, uno per tutti.
5: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
6: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
5: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare.
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
8: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. I take you just the way you are. Suona così. Don't come easy. 66 Vintage. Suona così. Suona così.
1: I feel it in my finger. I feel it in my toe.
0: The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, code tra l'allacciamento con la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest Ponsacco e 3 km di coda con traffico bloccato per un incidente al chilometro 39600 tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno. Oggi sciopero del trasporto urbano fiorentino, coinvolti sia autobus che tranvia. Per quanto riguarda quest'ultima, fascia di garanzia fino alle 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Monta in sella,
4: sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
6: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
0: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Ottica Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
2: Negozio da inaugurare?
1: Casa ultimata da ripulire?
2: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
1: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
2: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
1: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 9806.
4: 66 Vintage.

0: sono le 18 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questo invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la Formula 1, Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il 7 volte campione del mondo centra il 106° successo della carriera, riportando il cavallino rampante sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Emozionato via radio, Hamilton ha esultato in italiano: forza Ferrari.
4: Medio Oriente, raid israeliano sulla periferia meridionale di Beirut ha provocato almeno 3 morti e 15 feriti, alimentando il rischio di una nuova escalation proprio mentre proseguono i colloqui tra Washington e Teheran sul dossier nucleare. L'Iran promette una risposta e accusa gli Stati Uniti di non essere interlocutori affidabili. Dal canto suo Trump prende le distanze dall'attacco e lancia un appello. Israele ha diritto a difendersi, ma ora tutte le parti devono fare un passo indietro per non compromettere la possibilità di una pace duratura.
5: E si accende il confronto politico su due fronti. In Italia Giorgia Meloni attacca la decisione della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi di chiedere agli espositori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti, definendola un patentino antifascista e una forma di censura incompatibile con la democrazia. Intanto è bufera anche sulle parole di Roberto Vannacci, che definisce il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, contestando la specifica fattispecie di reato. Immediate le reazioni delle opposizioni e della senatrice leghista Giulia Bongiorno, che replica: spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore.
4: Due giovani alpinisti di 25 e 26 anni sono morti sul monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri. Un terzo escursionista è stato recuperato vivo nonostante le difficili condizioni meteo. La tragedia arriva dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi. A Roma invece una donna di 58 anni ha perso la vita dopo essere stata investita insieme alla madre di 92 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stando ai primi accertamenti, un'auto si era fermata per farle passare, ma il tamponamento da parte di un furgone avrebbe provocato il tragico investimento. La 92enne è ricoverata in gravi condizioni, mentre per la figlia non c'è stato nulla da fare.
5: E l'estate entra nel vivo con la primavera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
4: Calcio mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania, completano il programma della quarta giornata. Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
6: 100 successi immortali.

0: Attualità.
1: Esperienza.
0: Professionalità.
1: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
0: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
1: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
0: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
1: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
2: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1. Con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755. Anche su WhatsApp.
4: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la

0: Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così.
1: Sei sei vintage.
0: Suona così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato,
0: suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano code tra Lavoria e Pontedera Ovest Ponsacco e 8 km di coda con traffico bloccato per un incidente avvenuto al chilometro 39.950 tra Pontedera Est e Santa Croce sull'Arno. In A1 in direzione Bologna, per il traffico intenso, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, sulla direttissima, rallentamenti tra Aglio e Firenzuola. In A11 code a tratti per il traffico intenso tra l'allacciamento con l'A12 e Altopascio in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30, Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno, Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
3: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
8: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
9: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
8: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
10: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico che accorcia anche nel mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. A quattro giri dalla fine colpo di scena con problemi e ritiro sia per il leader del mondiale Kimi Antonelli che per Leclerc. Fuori anche Stroll, Alonso, Albon, Hülkenberg, Berman e Bottas. Il mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria. La Germania di Julian Nagelsmann apre contro Curaçao il proprio cammino ai mondiali 2026 in una sfida valida per il gruppo E. I quattro volte campioni del mondo cercano il riscatto dopo le eliminazioni nella fase a gironi di Russia 2018 e Qatar 2022, mentre la nazionale guidata da Dick Advocaat fa il suo debutto assoluto nella competizione. Questa sera in campo anche l'Olanda del romanista Malen che sfida il Giappone. Il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Nelle ultime ore la trattativa tra i rossoneri e il portoghese ha preso il volo e sembra addirittura d'arrivo. Si tratta sulla base di un'intesa triennale. Lo stipendio proposto all'Exporting è di circa 4 milioni di euro l'anno. L'intenzione di Amorim, dopo la deludente esperienza sulla sponda Red Devils di Manchester, era quella di prendersi un anno sabbatico, salvo se non gli fosse giunta una proposta interessante che potrebbe essere proprio quella del Milan. 5 medaglie per l'Italia nella seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio a Plovdiv in Bulgaria. La nazionale azzurra conquista l'oro nel doppio femminile, nel 4 di coppia maschile e nell'8 maschile, unitamente al bronzo nel 2 senza maschile e nel 4 senza femminile. Il doppio femminile di Clara Guerra e Alice Ignatta in particolare realizza un capolavoro, ottenendo il primo storico oro dell'Italia in Coppa del Mondo nella specialità. Leonardo Fioravanti, romano di 28 anni, riuscito per la prima volta a far sventolare il tricolore sul gradino più alto del podio in una tappa del Surf World Tour, massimo circuito internazionale della tavola sulle onde. Al Salvador, l'azzurro del team Red Bull ha dominato il Surf City al Salvador Pro 2026, imponendosi sul brasiliano Italo Ferreira, ovvero il numero uno del ranking mondiale. Fioravanti una bandiera e una istituzione per il surf in Italia. È stato il primo atleta azzurro a partecipare alle Olimpiadi e nel 2017 è stato anche il primo italiano a qualificarsi alla World Surf League. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Spot.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
5: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
6: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: Vintage.
7: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
6: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
7: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda. A Empoli in via Cantini 44. Dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
0: Vintage.
8: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati. e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
9: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
8: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: 66 Vintage.

0: per iniziare un'altra ora. Stop. 70 80 90. Let's go.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
6: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni.
7: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
6: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
7: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malgher, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
6: Lo sport: Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Per il calcio, esordio di Curaçao ai mondiali contro la Germania. Completano il programma della 4ª giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia.
7: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: Hot.
1: Monta in sella,
2: sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
6: Qualità.
7: Esperienza.
6: Professionalità.
7: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
3: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
7: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
3: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
7: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio. 66.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati e buona domenica 14 giugno con il GR delle buone notizie. Tra le migliori città al mondo per musei e gallerie spiccano due gioielli italiani. A confermarlo la nuova classifica pubblicata da Time Out, elaborata sulla base delle opinioni di oltre 24.000 residenti in diverse città del mondo. Per la categoria museale, regina indiscussa è Parigi con un indice di gradimento del 97%. Al secondo posto Madrid, sull'ultimo gradino del podio c'è invece Londra, dove l'ingresso a moltissimi musei è gratuito. A rappresentare l'Italia nella top 10 c'è Firenze, che conquista il sesto posto. Sul fronte delle gallerie d'arte il primato passa a Londra. Anche in questa classifica l'Italia si ritaglia uno spazio importante. Firenze conquista il quarto posto, mentre Roma entra nella top 10 mondiale in settima posizione. Novità importanti per chi viaggia in aereo e deve fare i conti con una valigia smarrita. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai passeggeri, chiarendo che il PIR, ossia il modulo compilato direttamente in aeroporto in caso di bagaglio perso, vale già come reclamo ufficiale. Tradotto, non sarà più necessario inviare una seconda comunicazione formale entro 21 giorni alla compagnia aerea per chiedere risarcimento. La decisione arriva con l'ordinanza numero 8684 del 7 aprile 2026. In Lapponia parte una caccia al tesoro col sole di mezzanotte. L'idea è nata per incentivare il turismo anche d'estate. D'inverno infatti una meta abbastanza gettonata sia per il villaggio di Babbo Natale che per i paesaggi innevati e l'aurora boreale, ma d'estate non rischia di certo l'overtourism. La caccia al tesoro sarà una sorta di gioco avventura e consiste nell'esplorazione di sentieri, panorami mozzafiato, mentre ci si avvicina al tesoro nascosto. Dopo il caffè sospeso arriva anche la visita medica sospesa, per cui facendo una visita a pagamento in una struttura si permette a qualcuno che non può di avere una visita gratis. L'idea è nata in Lombardia ed è portata avanti da tre poliambulatori di Milano per il progetto che reinveste i proventi delle visite per quelle gratuite, soprattutto per chi deve attendere lunghe liste d'attesa ed ha urgenza di curarsi. Il programma è promosso da Fondazione di Comunità Milano e coordinato da Progetto Mirasole, impresa sociale nel sud Milano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra il bivio con la 12 e Altopascio. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per il traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilè in direzione Firenze, code a tratti tra la diramazione per Pisa e San Miniato. Oggi sciopero del trasporto urbano fiorentino, coinvolti sia autobus che tranvia. Per quanto riguarda quest'ultima, fascia di garanzia fino alle ore 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 6 Vintage Spot.
4: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire 3 per 1, con uno li prendi tutti.
5: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare.
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 9806. Vintage.
8: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
9: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
8: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
10: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
3: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
2: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
4: Qualità.
5: Esperienza.
4: Professionalità.
5: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
4: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 19 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
6: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni.
7: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
6: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
7: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne, che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malgher, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
6: Lo sport: Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio: esordio di Curaçao ai mondiali contro la Germania. Completano il programma della 4ª giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia.
7: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali, successi

0: spot.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Cento Fiori di fronte alla ASL, aperti anche il lunedì.
5: Vintage.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
7: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. So infame, you know, sit down and mess me, I go playin', I like it boom boom down. The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra il bivio con la 12 e Altopascio. In A15, 3 km di coda per un veicolo fermo in galleria tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Bacchieraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra la diramazione per Pisa e San Miniato. Oggi sciopero del trasporto urbano fiorentino, coinvolti sia autobus che tranvia. Per quanto riguarda quest'ultima, fascia di garanzia fino alle ore 20. E anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto. Ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Vintage. Vieni a vivere l'estate a Fibbiana.
6: Il 13, 14, 20 e 21 giugno torna alla 24esima edizione della Sagra della Pesca in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
7: Dalle 20 gusta le nostre specialità: pappardelle e ravioli maremmani al cinghiale, grigliata mista e tanto altro. Tutto preparato dalle nostre cucine. E poi non può mancare la pesca prelibata, accompagnata da menta fresca o da gelato San Montana.
6: Durante le serate, musica e spettacoli per divertirsi insieme, e in più una manifestazione di solidarietà. Il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa di Fibbiana.
7: Il 13, 14, 20 e 21 giugno, 24esima Sagra della Pesca
6: in Piazza San Rocco a Fibbiana, Montelupo Fiorentino.
7: Non mancare.
1: Vintage.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Bayon Dark Line con tetto, profili e specchietti neri. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,29%. In 35 rate da 304 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.277 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
1: Vintage.
10: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
11: Tutti per uno, uno per tutti.
10: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
11: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
10: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare.
12: Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: 66 Vintage.

0: Sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vince.
1: Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
3: Non stop, stop.
4: Sono le 21 e 0 minuti.
0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
5: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
6: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
7: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni.
8: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
7: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
8: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne, che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malgher, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
7: La sport: Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Per il calcio, esordio di Curaçao ai mondiali contro la Germania. Completano il programma della 4ª giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
8: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage,
2: 100 successi immortali, successi

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 22:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
0: 70, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Questo è rock and roll!
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, l'è scappata!
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: 366 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66

0: Siamo le 22 e 59 minuti.
1: 6-6 Vintage.
2: 6-6 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
5: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta umbra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni.
6: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
5: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
6: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne, che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malger, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
5: Lo sport: Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio: esordio di Curaçao ai mondiali contro la Germania. Completano il programma della 4ª giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia.
6: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.
1: Non stop 70 80 90. Questa è 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così.
1: Get up, get on up, get up.
0: Suona così. Sei sei vintage.
2: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: un'altra ora. Non stop. 70, 80, 90. Let's go!
1: Mezzanotte e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio 66 Vintage suona così. Backstreet's back, all right. Suona così.
1: 66 Vintage.
0: Suona così.
1: Suona così. Se è un grande successo del passato,
0: suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vina. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: È l'una e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.